ma che caldo fa, andiamo via da qua. Vorrei solo un prato, un vino ghiacciato, un filo di vento che passa lontano e devo ancora scriverla. Ora vivo, poi ci penso